mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go manta tse we hametse kae ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana le se rutebella haratsi.